0: Stiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: day.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

0: siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sappiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: Va bene così, non chiedo di più. L'amore

d'inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 26 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a recuperare le energie fisiche dopo una settimana intensa. Un po' di sano egoismo vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante. La natura e il buon cibo saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e di condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una telefonata lunga e sincera vi aiuterà a sentirvi più vicini a qualcuno. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare della buona musica vi aiuterà a viaggiare con la mente. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero nella vostra vita. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello per chi vi circonda. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi davvero. Una piccola passeggiata all'aria aperta vi schiarirà definitivamente le idee. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra amici o familiari. La vostra capacità di vedere il buono in ogni cosa riporterà il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro entusiasmo. Non abbiate paura di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e di indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante vi aprirà la mente verso nuovi orizzonti ideali. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere molto amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante di questa vostra domenica. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unicità. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della vostra fantasia trovando ispirazioni per nuovi progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

0: buongiorno e buona domenica da Benny Ronca. Ben svegliati e ben ritrovati, come state? Mentre il sole sta nascendo, le frequenze di Romantica Radio sono prontissime ad abbracciarvi e tenervi compagnia per tutta la giornata. Noi staremo insieme fino alle 9. In regia saluto Simone Serpone, che alla console presterà la sua solita precisione chirurgica. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi pensieri del mattino, per i vostri messaggi sia scritti che vocali. Allora, iniziamo questo viaggio musicale domenicale con due canzoni bellissime: i Rockers con Bisogna saper perdere e Julio Iglesias con Non si vive così. Mettetevi comodi, svegliatevi con il sorriso. Romantica Radio è qui per voi.
1: Mai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma che meraviglia iniziare la domenica mattina con una sequenza di emozioni, con queste belle canzoni d'amore. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti voi da Benny Ronca. Queste sono le frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Devo dire che i vostri messaggi stanno già arrivando. Continuate ad inviarli al 331-240-7878. Ci fa sempre piacere leggere i vostri pensieri, anche ascoltarli grazie ai vostri messaggi vocali. E la nostra passeggiata tra le melodie più belle delle canzoni d'amore è appena iniziato. La prossima coppia di canzoni, o meglio di cantanti, sta per arrivare. Patti Pravo con Notti Bianche e a seguire l'inno dell'amicizia, che è quello cantato da Dario Baldambembo con

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E come da tradizione, prima di tuffarci di nuovo nella grande musica, diamo un'occhiata al calendario di questa domenica 26 luglio. Allora, oggi la Chiesa Cattolica festeggia i santi Gioacchino ed Anna, dunque due santi importanti, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome. E adesso torniamo a sognare con la nostra sequenza musicale. Arrivano per voi Elio Gandolfi con La Vita e Edoardo Bennato con Ogni Favola è un gioco.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

sempre insieme in questa splendida domenica mattina del 26 luglio su Romantica Radio, e devo dire che i minuti volano quando si è in buona compagnia, la vostra. So che siete in tantissimi, anche se non vi vedo, so che ci siete, e questo grazie anche ai tanti messaggi che stanno già arrivando al 331 240 78 78 che stanno rendendo questa domenica mattina veramente speciale. Io sono Benny Ronca, in regia c'è Simone Serpone. Allora amici, tenetevi pronti, perché tra poco arriverà uno degli appuntamenti più attesi, quello con l'oroscopo del giorno. Quindi andremo a scoprire cosa dicono le stelle per tutti e 12 segni zodiacali per questa domenica mattina. Ma prima di scoprire il nostro futuro stellare, ci lasciamo cullare da un'altra straordinaria doppietta musicale. Stanno per arrivare i New Trolls con Quella carezza della sera e Antonio Valentini con Lasciamoci andare.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 26 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a recuperare le energie fisiche dopo una settimana intensa. Un po' di sano egoismo vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante. La natura e il buon cibo saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e di condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una telefonata lunga e sincera vi aiuterà a sentirvi più vicini a qualcuno. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare della buona musica vi aiuterà a viaggiare con la mente. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero nella vostra vita. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello per chi vi circonda. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi davvero. Una piccola passeggiata all'aria aperta vi schiarirà definitivamente le idee. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra amici o familiari. La vostra capacità di vedere il buono in ogni cosa riporterà il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro entusiasmo. Non abbiate paura di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e di indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante vi aprirà la mente verso nuovi orizzonti ideali. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere molto amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante di questa vostra domenica. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unicità. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della vostra fantasia trovando ispirazioni per nuovi progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Un ringraziamento speciale se lo merita il nostro Roberto per averci svelato tutti i segreti delle stelle per questa domenica 26 luglio. Beh, chissà cosa vi riserva la giornata secondo gli astri. Fateci sapere se siete contenti o no. Ma di una cosa siamo certi, che le prossime ore saranno ricchissime di bellissima musica qui insieme a noi su Romantica Radio. Pertanto restate incollati, restate in nostra compagnia. E adesso il nostro viaggio nel mondo della musica, quelle belle canzoni che ci fanno battere il cuore, continua con la prossima doppietta musicale. Arrivano i Bee Gees con Reaching Out e poi Mango con Come l'acqua.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: europee.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: E allora abbiamo appena ascoltato la nostra specialissima collection di Radiolina sulla spiaggia, che mi piace tantissimo, che è una sequenza perfetta di canzoni da cantare e ballare a squarciagola in riva al mare. Beato chi è già lì e magari sta pensando di fare un tuffo al mare. Noi purtroppo siamo qui in redazione, ma ancora per un po', perché poi andremo anche noi a tuffarci nelle acque limpidissime, io e Simone. Siamo in diretta e questa è la seconda ora abbondante oramai che sta scorrendo in questo primo appuntamento della domenica mattina con Romantica Radio. E dopo questa parentesi, diciamo, frizzante ed energica con queste belle canzoni, riprendiamo il nostro filo conduttore, quello melodico, quello delle belle canzoni d'amore. Arrivano Riccardo Cocciante con Tempo Nuovo e poi Luigi Tenco con Se stasera sono qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: E anche questa mattina è ricca di musica e di appuntamenti speciali qui su Romantica Radio. È estate e quindi troveremo grandi eventi in tutta la penisola, e ce n'è uno in particolare a cui teniamo tantissimo, per cui amici romantici mattinieri all'ascolto, segnatevi questa data: dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno, quindi siamo nel bellissimo Cilento che amo tantissimo, torna l'attesissimo Festival Mogol Battisti del patron Gregorio Fiscina, che saluto caramente. È una straordinaria occasione, possiamo dire così, per scoprire e sostenere i nuovi talenti della musica alla presenza straordinaria del maestro Mogol. E torniamo alla musica. Arrivano, manco a farlo apposta, proprio Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ma prima, ad aprirci le porte di questa nuova sequenza, c'è la poesia senza tempo di Antonello Venditti con la sua Sara.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano

0: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
3: E anche per questa mattina arriva il momento speciale dei Bellissimi, che è lo spazio interamente dedicato alle grandissime hit italiane ed internazionali di tutti i tempi. Insomma, sono quelle canzoni immortali che hanno fatto la storia, che non smetteranno mai di farci sognare e di farcele cantare dappertutto. Bene, per questo appuntamento, amici romantici all'ascolto, abbiamo scelto per voi un capolavoro assoluto, è una ballad, si chiama così, no? Questa tipologia di musica, di canzoni, una ballad rock internazionale dal cuore grandissimo che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Bene, allora mettetevi comodi, ecco a voi la voce inconfondibile di Bryan Adams con la straordinaria Everything I Do It For You.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 26 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a recuperare le energie fisiche dopo una settimana intensa. Un po' di sano egoismo vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante. La natura e il buon cibo saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e di condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una telefonata lunga e sincera vi aiuterà a sentirvi più vicini a qualcuno. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare della buona musica vi aiuterà a viaggiare con la mente. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero nella vostra vita. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello per chi vi circonda. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi davvero. Una piccola passeggiata all'aria aperta vi schiarirà definitivamente le idee. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra amici o familiari. La vostra capacità di vedere il buono in ogni cosa riporterà il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro entusiasmo. Non abbiate paura di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e di indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante vi aprirà la mente verso nuovi orizzonti ideali. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere molto amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante di questa vostra domenica. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unicità. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della vostra fantasia trovando ispirazioni per nuovi progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ed emozioni dopo emozioni, siamo così arrivati alla terza ed ultima ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con Benny Ronca. Ed immagino che siete già in tanti a viaggiare per raggiungere le vostre mete prescelte per questa domenica mattina. E allora vi ricordo le modalità di ascolto di Romantica Radio. Potrete ascoltarci non soltanto con la radiolina FM DAB, ma anche grazie al canale televisivo. Potrete anche guardarci sul canale 788 del digitale terrestre per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Basilicata, almeno per il momento soltanto queste quattro regioni, ma per il resto d'Italia potete ascoltarci ovunque grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone oppure con lo streaming di romanticaradio.it e grazie anche ad Alexa, basta dirle avvia Romantica Radio. E apriamo questa terza ed ultima ora con un'altra doppia musicale incredibile. Arrivano Lionel Richie con Lovely How Love e Wes Dorighezzi con Se qualcuno ti dirà.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Ma che meraviglia di mattinate insieme, amici di Romantica Radio, ed è arrivato il momento di cartoline d'estate. Dove potrei trovarmi in questo momento? Avrete così la possibilità di conquistare uno dei nostri gadget. Allora attenzione, dovete indovinare la città nella quale potrei trovarmi in questo momento. Io vi darò degli indizi e voi dovete scrivere la città esatta con un messaggio WhatsApp da inviare al 331 240 78 78. Allora attenzione, ecco gli indizi: siamo in Italia, ve l'ho già anticipato. Qui si trova la tomba di Dante Alighieri, ma ci siamo andati praticamente tutti nelle gite scolastiche. È facilissima questa città su via. E poi aggiungerei che la vera patria dei famosissimi e gustosissimi capeletti. E allora dove potrei trovarmi, amici romantici all'ascolto? E mentre pensate e ripensate, vi faccio ascoltare le prossime canzoni: Sandro Giacobbe con Il mio cielo, La mia anima, e Franco Simone con Notte di San Lorenzo.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. C'è un sospetto non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato un morto, una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Il sospettato sarebbe un 21enne uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari. Secondo il New York Times, avrebbe dato l'ordine perché teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La Russia ha bombardato nuovamente Kiev con attacchi di missili balistici nella notte, colpendo un edificio residenziale della città. Allarmi aerei anche in altre regioni dell'Ucraina. Il presidente Zelensky dice: Putin sta preparando le condizioni per espandere la mobilitazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notab. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di CT è Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E allora abbiamo appena riordinato le idee, possiamo dire così, con il nostro notiziario per restare aggiornati su quello che accade nel mondo e in Italia. E siamo praticamente nell'ultimo miglio di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E tra pochissimo spazio all'arte e alla curiosità con Copertine d'autore, che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche della storia discografica internazionale. Bene, per questa puntata ci soffermiamo sulla copertina del singolo di debutto di uno dei più grandi gruppi musicali di tutti i tempi. Parliamo dei Dire Straits, era il 1978.

fatto. Bene, la copertina in questione è del 45 giri Sultan of Swing, il primo singolo assoluto dei Dire Straits. Ma prima di tuffarci in questo racconto emozionante, torniamo alla nostra musica. Ci ascoltiamo Memo Remigi con Io ti darò di più e poi Barbara Streisand con Woman.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: 1978. Arriva Sultans of Swing, celeberrimo brano di debutto dei Dire Straits. La canzone è nata dopo che Mark Knopfler, assistito all'esibizione di una mediocre band in un pub semivuoto di Londra, rimanendo colpito dal loro nome altisonante. Il brano è un vero e proprio caposaldo della storia del rock. Il testo racconta la storia di un gruppo di musicisti jazz che suonano per pura passione in un locale, nonostante il pubblico sia distratto e preferisca il rock and roll. C'è una curiosità legata alla copertina del brano. Quella originale del singolo di debutto variava a seconda del paese di distribuzione. Le edizioni in vinile a 45 giri mostrano spesso un design minimalista con il logo della band, mentre le versioni successive includono iconiche immagini d'archivio.

0: Il singolo originale presenta una sagoma rossa di una chitarra elettrica Fender Stratocaster, lo strumento iconico usato da Mark Knopfler su sfondo bianco, con i titoli dei brani in carattere blu o arancione a seconda delle edizioni europee. Molte stampe del singolo utilizzano la copertina del primo album Dire Straits, che raffigura un dipinto minimalista di una stanza con una finestra intitolato Nocturne dell'artista Chuck Rosenberg. Nel 98, con lo stesso titolo, arriva anche la raccolta Greatest Hits. La famosissima copertina dell'antologia mostra una chitarra resofonica National Style O, quella metallica legata all'album Brothers in Arms, scomposta in tasselli geometrici su uno sfondo blu scuro.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: dalla costiera cilentana. Vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze. Un abbraccio, Antonietta.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ed eccoci arrivati dunque ai saluti finali di questo primo e splendido appuntamento domenicale qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto numerosissimi, come sempre, a quanti ci hanno ascoltato fin dalle prime luci dell'alba, grazie anche a quanti si sono sintonizzati invece nel corso della mattinata. Un grazie particolare volevo farlo ancora una volta a Simone Serpone, che anche questa mattina è stato perfetto, pazzesco in regia. Prima di lasciarvi in compagnia della splendida da Simonetta, con la sua energia, con la sua simpatia e con la sua bella musica per le prossime 4 ore, volevo svelarvi il mistero della città dove potrei trovarmi in questo momento. Allora, complimenti a chi ha scritto esattamente Ravenna e si è aggiudicato uno dei nostri gadget. Allora, amici romantici all'ascolto, vi do appuntamento al prossimo weekend per aprirne un altro insieme. Intanto vi lascio con le due prossime canzoni. Arrivano Leandro Baldi con Sentimenti e Marcella Bella con Sole che nasce, Sole che muore. Benny Ronca vi augura una buona domenica.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

E grazie, grazie, grazie sempre per l'accoglienza. Simonetta arriva anche oggi, domenica 26 luglio 2026. Buongiorno, buongiorno amici romantici, come state? Buona estate a tutti, buone vacanze se già siete in ferie, se già siete nei luoghi di villeggiatura. Allora, state con me perché anche oggi sarò con voi fino alle 13. Oggi è ancora con me Simone Serpone, il nostro Benny è appena andato via. Tante cose da fare, c'è anche un appuntamento che vi devo segnalare. Attenzione, perché riguarda un festival bellissimo del quale Romantica Radio è partner. Tutto questo più tardi però, intanto tra pochissimo c'è il primo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia e subito è L'amore di Riccardo Fogli e Io voglio vivere, e lei è Alice.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
2: Nel continente nero,
3: barabonzi bonzi bo,
2: alle falde del

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto è bello questo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, che proprio ci sta tutta, perché ragazzi sappiamo che ci sono tante persone che hanno approfittato dell'opportunità di fare le vacanze scaglionate, quindi mentre tanti lavorano ancora a fine luglio, tante persone hanno già fatto gran parte delle loro vacanze, quindi buone vacanze a voi se avete approfittato del mese di luglio per riposarvi. Noi siamo qui e vi facciamo compagnia con un menù ricchissimo, perché dopo tornano gli appuntamenti con Anna McCore, con le cartoline d'estate, con le copertine d'autore, tra un po' facciamo gli auguri a un po' di personaggi VIPs, ma state lì perché prima arrivano i nuovi angeli con Singapore e subito Fausto Leali, questa è Mi Manchi.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi

un'attrice amatissima che è nata proprio oggi, il 26 luglio del 1964, ma è anche il compleanno di Mick Jagger, che è nato proprio oggi, ma nel 1943. Va bene, adesso fatemi fare gli auguri a tutte le sante che festeggiano oggi, perché oggi 26 luglio è il giorno di Sant'Anna. E per chi non lo sapesse, dovete sapere che soprattutto nell'isola di Ischia questa santa è particolarmente venerata e le si dedica una meravigliosa festa che si svolge nella baia di Cartaromana al castello aragonese. Quindi, se avete avuto modo di guardare questa festa, se siete a Ischia e volete recarvi agli scogli di Sant'Anna, non perdetevi questo appuntamento che è veramente bellissimo e famoso in tutto il mondo. Nel frattempo noi torniamo alla nostra musica con Jimmy Fontana, la nostra favola è subito Lady Lady Lady e lui è Joe Esposito.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
1: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che mi infranca il cuore e l'anima.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora, mentre la prima ora corre via velocemente, noi salutiamo gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, quelli che mandano i loro vocali al 331-240-7878, ma devo anche fare un saluto a Federico che ci scrive da Bari e ci ascolta e ha detto, praticamente parlando ieri dei teatri, è vero, ieri abbiamo parlato della città che contiene più teatri in Italia e ovviamente questa città è Napoli. Lui ha detto: ti sei dimenticata di Bari con il Petruzzelli? Non me ne sono dimenticata, ne ho citato giusto qualcuno, perché cioè, vabbè, non so se tutti hanno seguito la puntata di ieri, però insomma c'è stata una lunga disquisizione in merito ai più famosi teatri italiani. Grazie caro Federico e grazie ovviamente per averci scritto. Noi ti mandiamo un saluto, ti facciamo i complimenti per quanto sei attento e ti regaliamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e i Dick Dick tra i fiori rossi di un giardino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E allora, amici romantici, buona domenica, ben arrivati, buona estate, buone vacanze. Siete pronti? Tra poco arriva un appuntamento attesissimo. Stiamo parlando di Ian McCore, ma prima ancora la nostra musica, quella che ascoltiamo tutti i giorni su Romantica Radio. Per esempio c'è Ciro Sebastianelli con Il buio e tu e Piero Cassano, questa è Non arrenderti mai.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

allora, amici romantici, grazie, grazie per tutta la compagnia che ci fate. Qui continuano ad arrivare messaggi. Oh, ma ve l'ho ricordato prima, che il modo migliore per essere dei nostri è scriverci al 331 240 7878, ascoltarci attraverso il web, il DAB, l'FM, andare sul nostro sito romanticaradio.it. da lì potrete vedere tutti i modi per stare in nostra compagnia. C'è anche Alexa, per esempio, c'è la TV, mamma mia, insomma, Romantica Radio non vi lascia mai, va bene? Tra poco ricordiamo che c'è anche Anima e Core, ma prima due canzoni bellissime, Sei proprio tu di Adriano Celentano, e subito arriva Paul Young. Fatemi spendere una parola su Paul Young, che non vediamo in Italia da un po', ma lui è stato un vero beniamino degli anni 80, quando arrivò nel 1984 a Sanremo con la sua Love Out Common People. Da quel momento in poi una deflagrazione, ogni canzone di Paul Young è stata un grandissimo successo presso il pubblico italiano, non parliamo delle ragazze completamente impazzite. In questo caso lo ascoltiamo con un'altra meravigliosa canzone molto struggente, che si intitola Every Time You Go Away.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Oggi a Bologna il corteo per ricordare il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di forte intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
4: E allora, amici all'ascolto, siete pronti a condividere con noi le vostre emozioni al 331 240 78 78? Perché in questo spazio ci dedichiamo ai classici napoletani, ai grandi classici. Bene, oggi nell'interpretazione di Sergio Bruni vi facciamo ascoltare una canzone che è stata scritta nel 1959 da Mario Trevi. Allora ditemi, raccontatemi i vostri ricordi, dai, al 331 240 78 78. Quando ascoltate questa meravigliosa Viena Manzuanna.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
1: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio. Ciao. Ciao Romantica Radio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

mentre la seconda ora con Simonetta sta volando via, noi non soltanto facciamo un saluto agli amici che sono tutti protagonisti dello spazio Ciao Romantica, ma salutiamo anche Virginia che scrive da Santa Maria Capua Vetere, un'insegnante, dice: tu non sai durante l'anno quanta compagnia mi fai mentre correggo i compiti di sabato e domenica mattina. Ma grazie cara Virginia, sei veramente molto cara. Dai, allora sai che facciamo? Ti regaliamo una canzone bellissima che contrasta un po' con il clima, ma magari ci rinfresca. Stiamo parlando di Ma che freddo fa, e lei è Nada.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: E allora, amici romantici, ben ritrovati. Questa è la terza ora con Simonetta e Simone Serpone. Siamo qui con voi e tra poco parliamo, mamma mia, di un festival bellissimo che torna a Santa Maria di Castellabate, il Festival Mogol Battisti. Ne parliamo tra poco, anche perché potreste aggiudicarvi una splendida t-shirt, ma tra poco vi spiego tutto. Prima ascoltiamo Quasi Amore di Eros Ramazzotti e subito Umberto Balsamo. Questa è Malgrado Tutto.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, amici romantici, come vi ho anticipato prima, siamo pronti a parlare di questo appuntamento che torna dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate. Parliamo del Festival Mogol Battisti, un'occasione straordinaria per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol. E Romantica Radio è tra i protagonisti di questa manifestazione. Non solo, abbiamo lanciato un sondaggio. Cosa dovete fare? Dovete andare sui nostri social ancora per qualche ora, dove troverete due strofe famose tratte da canzoni, ovviamente, del duo Mogol Battisti. Scegliete la vostra strofa preferita. La strofa vincente tra tutte quelle proposte in questi giorni sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà regalata a Mogol. E udite udite, potreste averla anche voi. Correte subito a votare, andate sui nostri social e votate la vostra strofa preferita tra quelle proposte, ovviamente, dell'intramontabile duo Mogol Battisti. E detto questo, in bocca al lupo. Intanto noi torniamo alla nostra musica con Julio Iglesias, Stai, e Silvia Conti. Questa è Luna Nuova.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, vi state divertendo con la nostra radiolina sulla spiaggia? Io intanto ho una curiosità per voi. Parliamo di cinema e soprattutto dei film più amati secondo un sito molto importante che si chiama IMDb, scusate, che praticamente rappresenta una specie di archivio, diciamo così, del cinema, che raccoglie periodicamente milioni e milioni di voti, quindi preferenze espresse dal pubblico che votano il film più amato di tutti i tempi. Bene, dal 2008 questo titolo spetta a Le ali della libertà. Pensate, dal 2008 ha superato Il padrino, film che non ha avuto una vita facile perché all'inizio incassò poco. La grande svolta è arrivata con la televisione. Ebbene, questa storia ancora oggi è in testa a questa classifica. Non so se l'avete visto, guardatelo se vi capita, perché è molto commovente. Protagonista Tim Robbins con Morgan Freeman. Si parla di questa storia, di questo banchiere condannato all'ergastolo per un duplice omicidio. È un film da lacrime, ok? Alla fine non si fa altro che piangere per l'emozione. E il vostro film preferito qual è? Il film che amate di più, dai, tra tutti quelli che avete visto da bambini fino ad oggi? Se vi va, ditemelo al 331 240 78 78. Intanto io vi regalo Pensiero stupendo di Patti Pravo e subito Perdono, e lei è Caterina Caselli.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ma come siete veloci, come siete attenti quando ascoltate la radio. Mi ha scritto Stefano, innanzitutto come al solito noi facciamo il nostro salutino agli amici che scrivono al 331 240 78 78. Ovviamente questo è uno spazio, diciamo così, che noi riserviamo ai più timidi, quelli che non sono, diciamo così, così estroversi da sbilanciarsi con un vocale all'interno di Ciao Romantica. Va bene, detto questo, mi ha scritto Stefano che mi ha ascoltata a proposito del film più amato di tutti i tempi, e lui dice: il film che veramente rivedrei all'infinito è L'attimo fuggente. Stefano, ma tu veramente giri un coltello nella piaga, nel senso che è anche tra i miei film preferiti. Poi ce ne sono tanti altri, per esempio un altro film che ho amato moltissimo è stato La finestra di fronte, ma non solo, sono proprio tanti i titoli che hanno rapito il mio cuore, e non solo, insomma, perché poi il cinema, quando è bello, quando veramente ti entra dentro, ti lascia tante emozioni importanti. Grazie per la tua testimonianza. Noi torniamo a questo punto alla musica, ci sono i Santo California con Tornerò, e subito Mario Lavezzi e Giulia Fasolino, questa è Dolcissima.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E allora, amici romantici, si taglia il traguardo dell'ultima ora con Simonetta. Ben arrivati, ben ritrovati, siete con me, con Simone Serpone. Tra poco diamo la linea al Baga, ma c'è un'altra ora molto intensa da trascorrere insieme, perché tra poco ci mettiamo alla prova con le nostre cartoline d'estate, quelle che io vi manderò da una località, e voi dovete capire da dove vi sto scrivendo per aggiudicarvi uno dei nostri gadgets. E poi ci sono le copertine d'autore, ma procediamo con ordine. Prima arrivano i Camaleonti con Come sei bella e subito Sammy Barbu. Questa è Aria di casa mia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331 240 78 78. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E allora siamo arrivati, amici romantici, a uno dei momenti più attesi da tutti voi. Lo sappiamo perché? Perché grazie ai nostri viaggi virtuali ovviamente abbiamo la possibilità di regalarvi uno dei nostri gadget. Per esempio, io adesso vi dico che vi mando una bella cartolina, vi mando i miei saluti da un'isola che si trova nel mare Egeo. E quest'isola caratterizzata da case bianche e blu, capito? Ecco, veramente queste case si trovano su tante cartoline e qui possiamo ballare il sirtaki. Dove mi trovo? Mare Egeo, sirtaki, casette bianche e blu, si tratta di un'isola, ditemelo, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Ma dovete essere veloci e precisi al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi al pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità. L'uomo l'afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione

0: tesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E allora grazie agli amici della redazione per la loro puntualità. A proposito del quesito di prima dell'isola Egea con le casette bianche e blu, mi raccomando, allora vi dico giusto questa cosa: nell'Egeo c'è un'altra isola molto famosa perché è la capitale della mondanità. Non è quella, è l'altra. Capito? Casette bianche e blu, mare Egeo, si balla il sirtaki. Ditemi di quale isola vi ho parlato. Bene, penso che questo sia il mio ultimo intervento qui su Romantica Radio, perché adesso mi cacceranno a calci definitivamente, perché vi ho ulteriormente aiutato. Ma noi cerchiamo di distrarre la direzione parlandovi di copertine d'autore. Questo appuntamento vi arriva tra poco. Stavolta è protagonista Grace Jones con la sua Slave to the Rhythm. Prima però Tu sei di me di Umberto Tozzi e subito Nino Buonocore. Questa è E non dire.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Slave to the Rhythm è stato il primo singolo estratto dall'album omonimo di Grace Jones, pubblicato nel 1985. La copertina è uno dei capolavori visivi più celebrati della cultura pop e della graphic art degli anni Ottanta. È il frutto del genio creativo del designer, fotografo e allora compagno dell'artista Jean-Paul Good. L'immagine mostra il volto di Grace Jones con una bocca innaturalmente spalancata e sproporzionata. Good ha tagliato fisicamente diverse diapositive fotografiche a strisce e le ha riassemblate a mano per estendere e amplificare l'espressione della cantante, creando un effetto geometrico impossibile nella realtà.

0: Grace Jones viene ritratta come una scultura cubista vivente. I capelli con il famosissimo taglio flap top a spazzola geometrico e la pelle lucida, quasi metallica, accentuano il mix di femminilità, mascolinità e futurismo. È stato poi scelto un fondo rosa shocking acceso che fa risaltare con forza il volto scuro dell'artista, creando un impatto visivo immediato. La versione originale in vinile includeva una particolarità unica. La copertina frontale era leggermente più corta del normale. Aprendo l'album, l'immagine del volto si srotolava, mostrando un collage esteso a tre pannelli che svelava l'intera figura di Grace Jones in posa scultorea.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche. Mi riportate indietro nel tempo.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora, amici romantici, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me. Io tra poco vi lascio nelle mani sempre di Simone Serpone, ma anche del Baga. Allora, qual era l'isola da cui vi ho mandato la mia cartolina? Era Santorini. Io ho voluto precisare dopo perché ci si poteva confondere, no? Cioè, una delle isole più famose dell'Egeo, ovviamente, oltre a Santorini, è Mykonos, ma io spero che voi abbiate indovinato, va bene? Vabbè, tranquilli, perché tanto il nostro appuntamento con le cartoline d'estate torna dopo, più tardi. Io invece torno sabato prossimo, va bene? Vi aspetto a partire dalle 9. Ne approfitto per augurarvi una romantica domenica. Simonetta torna sabato, siate puntuali. Vi aspetto, ciao!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

siete su Romantica Radio da adesso con il bug fino alle 17. Saluto Simonetta De Chiara. Io vedo la domenica un po' come quelle giornate in cui te la puoi godere rilassandoti, facendo un po' quello che ti pare. Oddio, non è proprio sempre al 100% così. Non vorrei generalizzare e poi, ecco, non so, offendere qualcuno, perché c'è chi lavora naturalmente, chi è all'ultimo giorno di vacanza e insomma, allora la domenica lì diventa un po' complicata. Per tutti assolutamente un bel massaggio all'anima con la nostra musica, grazie ovviamente a quelle che sono le scalette di Romantica Radio. Ricordo il 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale, siamo sempre a vostra disposizione, cari miei ascoltatori romantici. Fra poco Floaters con Float On, subito Albano e Romina e Nostalgia Canaglia.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection, dove c'è quella radiolina sulla spiaggia che regala grandi emozioni, ripescando canzoni che hanno fatto parte delle nostre vacanze, accade su Romantica e accade ovviamente ogni tanto, quindi preparatevi perché ci saranno altre emozioni da condividere. Del resto, insomma, è la radio delle emozioni, è la radio assolutamente dei buoni sentimenti, e fra poco i buoni sentimenti e le emozioni saranno favorite da Little Tony con la fine di agosto, subito dai Nomadi con Mai come lei nessuna.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Siete su Romantica Radio, buona domenica, buona estate. Siamo all'ultima domenica del mese di luglio e questa cosa mi disorienta un po', perché obiettivamente, devo dire la verità, amo le giornate più lunghe, amo poter, non so, arrivare alla sera, no? Alle 8 di sera, quando, non so, stendi un velo pietoso su tutte quelle che possono essere state le attività della giornata che ci hanno reso anche un po' nervosi, e allora è ancora un po' di tempo per te per fare due passi, per berti un aperitivo, per decidere magari di rimanere un po' più fuori, no? Ecco, prendendo aria nonostante il caldo. Fra poco West con Solitudine, subito Il Giardino dei Semplici con Miele.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica Radio, la tua musica è così tranquilla, così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina d'Aragonegro.
1: Ciao romantica radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Buona domenica, siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Volevo portarvi idealmente oggi pomeriggio a Pisa, dove l'università ha tracciato una linea netta nel tempo. 4 anni si è data per trasformare radicalmente le abitudini di studenti e docenti. L'obiettivo dichiarato è l'ottenimento dello status di smoke free campus entro il 2028, una metamorfosi che non si affida solo a quelli che sono i divieti calati dall'alto, ma un ripensamento totale di quelli che sono invece gli spazi e la convivenza. L'iniziativa si allinea direttamente con i parametri internazionali dell'Agenda ONU 2030, stringendo un legame indissolubile fra la tutela della salute pubblica e quella che è la salvaguardia dell'ecosistema locale, quindi un passaggio decisamente importante. Fra poco Franco Califano con Io continuo a pensare a te, subito c'è Barry White con Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol. Romantica Radio, che sarà tra i protagonisti, lancia un sondaggio. Ancora per qualche ora andate sui nostri social, vi proporremo due strofe famose tratte da Mogol Battisti. Scegliete quella che preferite, la strofa vincente fra tutte sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà donata Mogol, ma potreste averla anche voi, quindi correte a votare.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Sempre su Romantica Radio, buona domenica, l'estate, il caldo, una birra sicuramente bella fresca, male non ci farebbe. Nel 2025 la produzione di birra analcolica, pensate, in Germania è aumentata del 6,5%, mentre il dato relativo alla versione alcolica ha registrato un calo del 5,8%. Diciamo che questo emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica, percentuali che indicano un'inversione di tendenza proprio nel paese che tramanda la leggenda del Re Gambrinus come il mitico inventore di questa bevanda. Fra poco Francesco De Gregori con la sua Piano Bar, guarda caso, insomma, con la birra si sposa abbastanza bene. Dario Farina, Sei la sola che amo.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: E siamo ai Bellissimi di Romantica. Ci sono canzoni che magari hanno la potenza di generare qualche bel ricordo, e per la prossima canzone, se avete qualche curiosità da raccontare, fate pure al 331 240 78 78, perché siamo

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
1: Sono Mario dalla provincia di Napoli. Voglio dire che siete i migliori. Grazie per le canzoni che ci fate ascoltare. Grazie a tutto lo staff.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica Radio, buon weekend dal Baga fino alle 17. Diamo una sbirciata ai messaggi che sono arrivati fino a questo momento al 331-240-7878. Nunzia di Bari, quando ascolto Romantica Radio provo un benessere che non si spiega, si ascolta, giusto così. Volevo salutare Giuni dalla Finlandia che ci stava ascoltando quando abbiamo trasmesso una delle sue cantanti preferite che è Gianna Nannini. È stata un'emozione unica. Grazie Giuni. Loretta da Polignano a Mare, cara Romantica Radio, ti ho scoperta da poco, ma ti ho amato subito. Isabella da Milano, la mia fidata compagna di viaggio nel traffico della città, e siamo veramente contenti dei vostri messaggi e ovviamente del vostro gradimento. Fra poco José Luis Rodríguez con Seven Is, subito Jimmy Fontana con Impossibile.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
1: La domenica pomeriggio su Romantica Radio vi accompagna in qualunque sia la vostra attività, il lavoro, il relax, la vacanza in montagna, la vacanza al mare, perché arriviamo naturalmente in tutta la penisola dove ancora manca un segnale fisico, naturalmente davvero pochissime regioni, potete dare un'occhiata su romanticaradio.it, ecco, vi raggiungiamo attraverso lo streaming della nostra app che potete scaricare gratuitamente. Fra poco Dario Baldambembo con Autostrada. Strada subito, l'uomo che ha stregato le donne italiane. Gianni Nazzaro con Il primo sogno proibito.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha regalato bellissime emozioni, ci ha regalato bellissime anche suggestioni riguardo a quella che potrebbe essere stata un'estate che abbiamo vissuto anche attraverso quelli che erano i jukebox, perché no? Da quei jukebox suonavano canzoni davvero speciali, come i Dick Dick che troveremo fra poco con Sognando la California, ma subito un pensiero e un bacio va al cielo al grande Peppino Di Capri con Non chiagnere.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo i media tedeschi è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, era nel van che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Sarebbe iraniano, riporta l'emittente tedesca RBB. La Bild identifica l'assalitore come Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese nato a Berlino. Sarebbe un sostenitore dell'ISIS. Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Peres Iorca. Il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare. L'Iran ha intanto dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Salgono a 126 feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri, 450 gli identificati. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
7: Questa è Romantica Radio, l'estate è tempo di viaggi. Siete sicuri di indovinare i luoghi attraverso qualche indizio da cui vi inviamo la nostra cartolina d'estate? Dai, proviamo. Se dico che ovviamente ospita molti templi buddisti o santuari shintoisti, è famosa per gli alberi di ciliegio, si trova in Asia, dove mi trovo? Scrivetelo subito con un messaggio al 331-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Via!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
1: Ciao Romantica.
2: Ciao Romantica Radio, ciao a tutti, da Francesco
1: ed Emilia, un abbraccio e grazie della compagnia, siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon weekend da Romantica Radio, dal Baga parliamo della valigia per le vacanze. Siete di quelli organizzatissimi, siete di quelli che fanno le cose un po' a caso, un po' a memoria, poi vi manca la metà della roba che volevate portare, siete di quelli ordinatissimi o disordinatissimi? Avete visto voi ordinatissimi il Sudoku Packing Method? Il nome è chiaro con riferimento al famoso rompicapo giapponese, no? Il Sudoku. Il principio è molto semplice, il risultato sembra sorprendentemente soddisfacente. Non è un caso che i video in cui creator e travel addicted mostrano i propri trolley trasformarsi da caos in un puzzle perfettamente organizzato siano diventati virali. Io non so se riuscirò a correggermi mai, ma mi fa venire in mente, non so se ricordate, quella creator esperta naturalmente di ordine in casa, anche lei giapponese, che si chiama Mary Kondo, insomma, che è veramente esperta anche di come si mettono, no, ecco, le cose nei cassetti. Bene, una cosa che sembra molto ispirata a lei, date un'occhiata, ricordo Sudoku Packing Method se siete alla ricerca di ordine, almeno prima di partire. Fra poco Gianni Togni con Voglia di Cantare, subito Umberto Napolitano con Amiamoci.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga fino alle 17. C'è un nuovo trend che neanche troppo velatamente si sta affacciando anche in Italia, che è la festa di divorzio, no? Potrebbe suonare come una nota suonata, ma in realtà questa tendenza in arrivo direttamente dagli Stati Uniti piace sempre di più anche da noi. Il risultato è che sempre più coppie sposate che si dicono addio desiderano dare un valore simbolico anche a questa scelta, chiudendo anche pubblicamente un capitolo della loro vita, facendone una festa, non scrivendo magari uno sciatto messaggio sui social. E poi insomma direi che molto spesso si rimane amici, non ho detto sempre naturalmente, per cui ecco, si dà così avvio ad un nuovo inizio. Fra poco George Benson con Stephanie, subito Ciro Sebastianelli con Laura. Roma.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Antica Radio, buona domenica con il Baga fino alle 17. Vi ricordo il 331 240 78 78, che è il numero WhatsApp privilegiato per essere in contatto con noi in tempo reale. Lo potete fare naturalmente con un messaggio scritto o in alternativa magari anche con una nota audio. Scegliete voi, voi sarete protagonisti come sempre, cari ascoltatori romantici, con noi. Intanto fra poco sentiremo Julio Iglesias con Abbracciami Subito, quel dispettoso, quel folletto direi dispettoso di Lucio Dalla con le sue canzoni davvero, no, ecco, a volte particolari e anche decisamente provocatorie, come Se io fossi un angelo. Roma.

0: because of you owe it to me.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siete su Romantica Radio, buona domenica, con il Baga fino alle 17. Fra poco facciamo il nostro insolito viaggio fra arte e musica alla scoperta delle copertine d'autore, quelle più iconiche, scoprendo anche quelli che sono gli autori, le motivazioni. Ci concentreremo su Chicago X, o italianizzando Chicago X, l'ottavo album di questa band leggendaria. Giusto il tempo di sentire fra poco Mario Tessuto con Ho scritto fine, subito Vasco Rossi con Un senso.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Nel 1976 arriva un iconico disco dei Chicago, diventato per l'opinione pubblica l'album del cioccolato, proprio grazie alla sua altrettanto iconica copertina che aveva in bella mostra una barretta di cioccolato. Il disco si chiama Chicago 10. Era il 14 giugno. La cover presenta l'iconico logo della band inciso su una tavoletta di cioccolato semiaperta. Il brano più celebre del disco è If You Leave Me Now, che ha regalato alla band il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti. If you

0: L'idea visiva è stata concepita da John Berg, lo storico art director della Columbia Records. Grazie a questa intuizione pop, John Berg ha vinto il Grammy Award nel 1977 per il miglior packaging di un album. Oggi il design di questa copertina è così iconico da far parte della collezione permanente del MoMA, Museum of Modern Art di New York. Curiosità: per celebrare i primi successi dell'album, la Columbia Records ha regalato al gruppo una barra di puro platino da circa 12 kg, 25 libbre, realizzata da Cartier.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
1: Sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Domenica su Romantica Radio con il Baga, e così siamo arrivati anche al nostro traguardo. Ci sentiamo nel prossimo weekend e saremo già immersi nel mese d'agosto, perché noi saremo sempre vicini ai nostri ascoltatori romantici. Prima di scappare e lasciare lo spazio a Paola Coda, che vi accompagna fino alle 21, vi ricordo la soluzione delle nostre cartoline d'estate, che era Kyoto. Quindi il più veloce di voi, che al 331 240 78 78, avrà scritto ovviamente la risposta giusta, sarà ricontattato dalla nostra redazione. Fra poco, prima di Paola, vi faccio sentire Mauro Tolini con Buonasera Signorina. Subito c'è Loretta Goggi con Notte all'Opera. Buon ascolto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
6: Buon pomeriggio, benvenuti nel salotto più emozionante della radio in Italia. Romantica Radio prende il via l'appuntamento con Paola Coda e devo dare un abbraccio, anche se ormai io sono al microfono e lui è dall'altra parte, al mio caro Baga che mi ha preceduta, è stato con voi in questa domenica pomeriggio e vi ha tenuto compagnia in tutte queste ore. Adesso le prossime quattro le trascorrete con me, fino alle 21 stiamo insieme anche in questa domenica 26 luglio. Tante cose di cui parlare, di cui chiacchierare. Innanzitutto parliamo di voi, di dove siete mentre ascoltate Romantica Radio, come state trascorrendo questa domenica pomeriggio. Scriveteci 331-240-7878. Vi leggiamo su WhatsApp o mandate anche un bell'audio, ascoltiamo molto volentieri. Vi regalo due fantastici brani per cominciare questo viaggio insieme oggi pomeriggio. Tra poco arriva la voce di Sting con Shape of My Heart. Subito partiamo invece con i Cugini di Campagna, 64 anni.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Radiolina sulla spiaggia, la collection di Romantica Radio, l'abbiamo appena ascoltata e parliamo adesso di Teresa Gola, si chiama così questa bellissima signora che per il suo 99esimo compleanno ha espresso un desiderio molto semplice: incontrare qualche pompiere. Probabilmente non immaginava Teresa che quella richiesta avrebbe mobilitato un'intera comunità a Chelmsford nel Massachusetts in America, e la donna ospite di questa struttura per anziani aveva confidato al personale della struttura che le sarebbe tanto piaciuto festeggiare il compleanno insieme a qualche vigile del fuoco. Un desiderio spontaneo, quasi scherzoso, ma chi l'ha ascoltata ha deciso di prenderlo sul serio e di organizzare per il giorno del compleanno una festa piena di vigili del fuoco. Teresa, commossa e davvero molto molto felice, ha definito quella giornata con tutti questi vigili intorno a lei che sono sorridenti insieme a lei sulle foto sui vari social diventate virali. Ha detto che è stato il miglior compleanno di sempre. Spero che non ci sia un incendio da qualche parte, ha scherzato. Perché questa storia ci piace, ci emoziona? Perché spesso pensiamo che i grandi gesti cambino il mondo, ma molte volte sono proprio quelli piccoli, quelli quotidiani a cambiare una giornata. Qualcuno ha ascoltato il desiderio di questa nonnina di 99 anni e ha deciso che meritava attenzione e ha trovato il tempo per realizzarlo, e non c'è niente di più romantico, di più bello da ascoltare, secondo me, da vivere. Ci ascoltiamo invece adesso la nostra fantastica musica, tra poco Un Angelo, Enzo Andriello, canzone adatta a questa notizia, e subito la voce invece quella di Raffaella Carrà, Era solo un mese fa.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakida Abderrahim. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce la Süddeutsche Zeitung. Anche il quotidiano parla di radicalizzazione islamica del 21enne, segnalato già a 16 anni. Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione. Con Romantica News abbiamo ascoltato anche l'attualità di questo 26 luglio. Ancora una buona domenica a tutti coloro che ci hanno scelti come compagnia di questo pomeriggio. C'è chi ci scrive anche via WhatsApp al 331-240-7878 per ringraziarci, come Roberto che ci scrive da Firenze, ci ascolta da diverse ore perché ha ascoltato, mi scrive, sia Roberto Bagazzoli, il Baga, sia Simonetta, quindi grazie per essere con noi. E poi devo fare un buon compleanno a Carmela, che oggi compie gli anni in Calabria.

Calabria, tanti tanti auguri a te e poi anche un buon compleanno lo facciamo alla piccola Laura da parte di nonna Maria, che non vede l'ora di riabbracciarla perché sta per arrivare lì a casa sua, e quindi ci auguriamo che arrivi presto questa nipotina che oggi festeggia. Per tutti voi all'ascolto, la nostra splendida musica, arriva Polanca tra poco con Estate senza te e subito Anonimo Italiano. E così addio.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, siamo Laura e Mirko.
1: Ciao.
0: Da Firenze e da Modena. E siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao.
1: Grazie.
2: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol. Romantica Radio, che sarà tra i protagonisti, come sapete, ha lanciato un sondaggio via social. Ed eccoci all'annuncio, la strofa di una canzone di Mogol Battisti che in tanti avete votato e che sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà donata a Mogol. La strofa è: mi ritorni in mente dolce come mai. Volete la maglietta? Raggiungeteci dal 4 al 6 agosto dalle 18 a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate al nostro corner dedicato.

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora insieme a Paola Coda nel pomeriggio di Romantica Radio, in questa domenica, che è una domenica di piena estate, 26 luglio 2026, oggi anche numericamente è una giornata sicuramente particolare, abbiamo tante cose da fare, un viaggetto sicuramente ce lo faremo, andremo a scoprire qualche notizia che ci farà sorridere, battere il cuore come piace a noi, ma tra poco andremo anche nel cuore della musica partenopea grazie alla nostra canzone di oggi di Anima e Core. Scopriremo di chi si tratta. Prima ripartiamo con la grande musica internazionale. Il re del pop Michael Jackson apre questa nuova ora insieme con I Can Help It, e poi arriva Alex Damiani con Come per Magia.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: È il momento della canzone che apre un po' le nostre menti, il nostro cuore, i ricordi. Anem e Core vuole arrivare proprio nei vostri ricordi più cari. Scrivetemi al 331-240-7878 dove vi porta la canzone di oggi. Andiamo ad ascoltare un classico napoletano che è Reginella nella versione della voce più bella della musica italiana, che è Mina. Voglio sapere dove vi porta oggi questo brano.

0: Di sera al tramonto, al tramonto. Solo dolci melodie, solo su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E sono tanti i messaggini che arrivano al 331-240-7878 in questa domenica pomeriggio. Scelgo anche qualche messaggio che è arrivato per il nostro brano di Anima e Core di oggi, Reginella, cantato da Mina. Ci sono i messaggi di chi ricorda la mamma, il papà. È bello perché molti di voi all'ascolto hanno dei ricordi legati ai propri genitori per quanto riguarda le canzoni della grande tradizione napoletana. Come nel caso di Daria, che ci scrive di essere legata a questo pezzo Reginella perché uno dei preferiti di suo papà e glielo cantava sempre quando era più piccola.

Invece c'è Marcello che ci scrive dalla Calabria e ci dice che questa canzone è stata una delle canzoni della sua vita, che lo lega a sua moglie e che gli fa pensare ovviamente a tutti i momenti più belli trascorsi insieme adesso che non c'è più, ma ricorda tutto con il sorriso e con tanto amore. Un abbraccio grande Marcello. E Mina, che appunto ci ha regalato la versione di Reginella che abbiamo ascoltato in Anima e Core, ritorna protagonista tra poco con Copertine d'autore, la nostra rubrica dedicata alle copertine di grandi album, e stasera appunto protagonista Mina con l'album omonimo del 71. Prima però Bruno Lauzi ci canta Ritornerai e poi Claudio Baglioni con A modo mio.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Dopo essersi presa una pausa dalla TV, dopo l'esperienza a Senza Rete e Canzonissima, Mina nel 1971 torna con l'album intitolato semplicemente Mina, come quello del 64. E in copertina stavolta non c'era il suo volto, ma una scimmia. Una scelta piuttosto bizzarra e curiosa, che all'epoca fu giustificata dalla mancanza di materiale fotografico. Mina aveva infatti da poco partorito la sua secondogenita Benedetta, e di foto recenti ve ne erano davvero poche a disposizione. In realtà la scelta della scimmia per la copertina nacque da una precisa esigenza artistica. Mina e il suo storico collaboratore Luciano Tallarini volevano evitare la solita faccia e cercavano un'immagine provocatoria. Scelsero un primate per il suo aspetto buffo e irriverente, per giocare con la sua stessa immagine e non prendersi troppo sul serio.

0: Il disco, elegante, ben arrangiato, pieno di canzoni che rendono giustizia all'enorme talento dell'artista, ancora oggi è tra i più apprezzati della discografia italiana. Il regista Sandro Bolchi disse che Mina non era una cantante, ma una splendida belva che ti suggestiona con lo sguardo, con il fascino di una voce inquietante e drammatica, con due gambe infinite e proterve che fanno squagliare anche i selciati più duri. Quando è sul palcoscenico ringhia, singhiozza, ansima, urla, geme. Il suo, più che un canto, è un rito ipnotico che trascina la folla al delirio.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Su Romantica Radio parliamo adesso di tecnologia. Vi do un consiglio, un'app che potrebbe essere utile in questi giorni di caldo, in cui comunque cercare un po' d'ombra può essere la soluzione in momenti di caldo estremo, anche per ripararsi un attimino. Esiste un'app che si chiama Shade Map, Shade Map, e che funziona praticamente ovunque nel mondo. Ci dice, cercando semplicemente un indirizzo e scegliendo giorno e ora, dove in tempo reale cadranno le ombre di edifici, alberi e montagne. Quindi in questa estate torrida in cui trovare un po' d'ombra sembra una missione impossibile, esiste un sito che appunto ci mostra dove il sole batterà e dove ci sarà ombra in qualsiasi momento della giornata. Ci sono ovviamente tante mappe e a seconda dell'orario le ombre si muovono. Si può usare, ecco, per pianificare una passeggiata, un giro in bici, una corsa, e scegliendo il percorso più ombreggiato. Esplorando la mappa si nota subito quanto cambia la quantità di ombra da una città all'altra, dove ci sono più alberi, aree verdi e dove prevale magari un po' di più l'asfalto. Ai noi è un sito nato per simulare il percorso del sole e che oggi ci racconta anche un'altra cosa, ci racconta quanto l'ombra sia diventata una risorsa preziosa nelle nostre città. Arrivano due canzoni che non hanno certo bisogno di presentazioni, perché sono due grandi classici. La Formula 3 tra poco ci canterà Eppur mi son scordato di te. Subito, adattissima questa domenica, la domenica bestiale di Fabio Concato.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Continua la nostra domenica pomeriggio, piano piano si fa sera anche in questo 26 luglio con voi Paola Coda, come ogni weekend tra le 17 e le 21, ogni sabato e ogni domenica trovate me al microfono di Romantica Radio. Abbiamo tante cose da fare anche in questa nuova ora insieme e soprattutto dopo di me alle 21 arriverà Gian Paserino con una puntata sul cinema all'aperto, tra sedie pieghevoli, zampironi, film sotto le stelle e baci d'estate più forti della trama. Una puntata fatta di ricordi, di emozioni, secondo me ne avete di cose da raccontarci anche voi. Il cinema all'aperto con Giampa dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con Christophe, Adesso sì, domani no, e poi Roberto Soffici, Tanto donna.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Radiolina sulla spiaggia, la collection di Romantica Radio di questa estate 2026. Tanti messaggini al 331-240-7878, come la nostra affezionatissima Anna che ci scrive da Matera, dalla bellissima Matera, e ci augura una buona serata, ci ringrazia per la compagnia in questa domenica fatta di relax, di casa, e dice di tanta musica, quella che mi regala Romantica Radio. Ne siamo felici, Anna. Un saluto poi dobbiamo farlo anche a Erika, che invece ci ascolta dalla provincia di Rimini e si sta godendo un pochino di sole, di mare con la famiglia, però dice Romantica è sempre con me grazie all'app, e vi ricordo app, sito, anche i vari dispositivi Alexa, Google Home, anche tutto ciò che è invece tradizionale, quindi la radio in FM o in DAB in tante regioni italiane, o il digitale terrestre canale 7 8, dal quale è possibile ovviamente anche vedere tanti contenuti di Romantica Radio. Io non cerco la luna, canzone che arriva dal 1981, lato B del singolo Cantando, ed è del cantautore compositore Aldo Donati, ce la canta subito per poi lasciare spazio a Renato e i Profeti con Lady Barbara.

Ancora una buona domenica su Romantica Radio. Parliamo adesso di questa notizia che mi ha scaldato il cuore e sono sicura molti di voi l'hanno anche già vista, sentita sui social e non solo, anche vari TG ne hanno parlato. C'è stato questo ritrovamento di un rullino fotografico nella gola di Frasassi, che è stato appunto trovato dopo diversi anni e ha raggiunto in poco più di 24 ore il traguardo più emozionante, perché si è scatenata questa caccia all'uomo nata attorno a questo misterioso rullino, e l'enigma è stato risolto, un enigma che durava, pensate, da 40 anni. Ha veramente regalato una carezza sul cuore a tutti e soprattutto alla storia dell'alpinismo italiano, perché quel rullino era un piccolo scrigno di diapositive scampato per 4 decenni al gelo, alle intemperie, sotto i sassi della Torre di Iesi. Apparteneva ad una leggenda assoluta delle vette, pensate, apparteneva a Tiziano Cantalamessa, il Bonatti del Centro Sud. Dopo il ritrovamento ci sono state tante condivisioni sui social, fino ad arrivare alla moglie di questo importante alpinista, che appunto si è fatta viva con chi aveva ritrovato il rullino ed è riuscita a entrare in possesso di nuovo di quel bellissimo materiale importante per la sua vita. Immaginate l'emozione di ritrovare tanti volti, tante immagini di oltre 30 anni prima. Una storia che ha scaldato il cuore di tutta Italia. Ci ascoltiamo Rossano, che tra poco canterà per noi È l'alba. Subito invece la voce straordinaria di Mango, Nella mia città.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi i complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
1: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Allora proviamo subito, ci mettiamo alla prova su Romantica Radio. Se vi dico che è circondata dalle montagne e dal lago dei quattro cantoni, fate bene attenzione, ha un'architettura medievale ed edifici colorati, si trova in Europa. Quindi siamo in Europa, circondata dalle montagne e dal lago dei quattro cantoni, con un'architettura medievale. Dove mi trovo? Da dove vi sto mandando questa cartolina d'estate oggi? Scrivetemelo al 331-240-7878. Il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Pronti?

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ancora una buona domenica sera a tutti voi che avete acceso Romantica Radio magari in questo momento, e quindi benvenuti. Io sono Paola Coda e una buona domenica sera a tutti coloro che invece sono insieme a Romantica già da questo pomeriggio dalle 17. In ogni caso abbiamo ancora da raccontarci un po' di cose, e voi ditemi se siete di ritorno a casa, se piuttosto c'è chi sta uscendo, sta andando adesso fuori approfittando magari del fatto che faccia meno caldo e quindi si sta recando a raggiungere amici, parenti per cena, oppure c'è chi è in viaggio, c'è chi sta partendo, c'è chi sta lavorando. 331-240-7878, mandate il vostro saluto a Romantica Radio, a Paola, e auguriamoci una buona domenica sera. Io vi regalo due fantastici brani per ricominciare questa nuova ora, l'ultima da trascorrere insieme. Ci sono i Bee Gees, If I Can Have You, per aprire questa nuova ora, e poi arriverà anche Marcella Bella con Baciami.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Cari romantici, è il momento di partire, ce ne andiamo a Skan, nel sud della Svezia, nella regione della Scania, dove è nato Stay Quiet, che è un'iniziativa promossa da Visit Skan per sensibilizzare sul valore del silenzio e promuovere un turismo più sostenibile. Che cosa si sono inventati? Si può soggiornare gratis in una casetta in mezzo al bosco, ma ad una sola condizione: stare assolutamente in silenzio. All'interno della struttura, infatti, è stato installato un misuratore di decibel che controlla il livello di rumore. Se gli ospiti superano la soglia consentita, ricevono un messaggio che li informa che il soggiorno terminerà la mattina successiva. Vi cacciano via praticamente. Quindi alcuni possono soggiornare gratuitamente in una piccola casa immersa nella natura, ma bisogna fare attenzione agli effetti dell'inquinamento acustico e anche magari dare importanza ai benefici che il contatto con la natura e il silenzio possono avere sul stress, sulla qualità del sonno, sul benessere. È davvero molto molto interessante, dovremmo farlo anche in Italia, perché secondo me poi sul fatto di non pagare, avere qualcosa gratis, siamo anche un po' incentivati a sforzarci di più e a parlare di meno. Ce la farò, come dice Alex Baroni nella canzone che arriva adesso su Romantica Radio, e poi arriva anche Massimo Ranieri, l'amore è una cosa meravigliosa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica Radio in questa domenica sera dedicata all'amore, alle emozioni. In questo 26 luglio arrivano anche i vostri commenti alle notizie di cui parlo. Prima si diceva di questa iniziativa che arriva dalla Svezia, di queste casette in mezzo al bosco che vengono date gratuitamente a chi sta in silenzio, e commenta Piero: ah, ma infatti parlare è proprio sopravvalutato, io avrei la casa gratis per tutto l'anno perché adoro i momenti di silenzio e quindi me la godrei. E poi invece c'è

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
1: Dalla costiera cilentana vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

volato anche in questa domenica 26 luglio. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda. Siete stati come sempre straordinari, carini, ci scrivete tanti messaggini, io devo sempre dirvi grazie dell'affetto e della gioia che ci regalate. Continuate a seguire Romantica anche dopo di me dalle 21 con Gian Paserino e fatelo per tutta la settimana, così poi ci raccontiamo com'è andata sabato prossimo dalle 17. Prima di andare via devo però darvi la soluzione della cartolina d'estate di stasera. Perché? Perché era Lucerna, città molto molto bella, circondata appunto dalle montagne, dal lago dei quattro cantoni, molto colorata con questi edifici coloratissimi, ed era Lucerna. Complimenti al più veloce che conquista un gadget di Romantica Radio. Per tutti gli altri c'è la musica che sono sicura vi consolerà. Lucio Battisti ci canta Prendila così e poi Francesco Calabrese, Canzone per te. Un bacio a tutti e a sabato prossimo da Paola Coda.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute su Romantica Radio, sono Giampa Sirino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha sicuramente già addosso una particolare dolcezza, no? Come se luglio, il mese di luglio a quest'ora, sapesse parlare meglio di giorno e certi ricordi scegliessero proprio questa penombra, questo buio che sta arrivando per tornare a brillare. Mi auguro che siate stati in giro oggi, se siete in macchina magari sulla strada del rientro, entro o già a casa sul divano, la finestra aperta per lasciar passare un po' d'aria. Saluti anche a chi sta lavorando, mi raccomando, perché so che ce ne sono tante di persone che ci ascoltano lavorando. Io sarò la vostra compagnia e stasera vi porterò al cinema. Un cinema particolare, però, il cinema all'aperto. Ve lo ricordate? Insomma, un po' di tempo fa era molto di moda. Arene estive, cortili, piazze, giardini, terrazze di una villa, magari, in cui lo schermo compariva come una promessa e la sera improvvisamente diventava più grande. C'erano le sedie pieghevoli, c'erano gli zampironi per evitare che insomma si venisse attaccati dagli insetti, dalle zanzare in particolare, c'erano i gelati, le granite prese prima di entrare, famiglie, gruppi di amici, i bambini che a metà film si addormentavano regolarmente, i ragazzi che guardavano il film, sì, ma ogni tanto magari anche guardavano qualcun altro. E parliamo dei baci in quelle serate, no? Dei baci d'estate, quei piccoli innamoramenti che in un'arena sotto le stelle sembravano avere più coraggio del solito. Perché il cinema all'aperto non era soltanto un modo per vedere un film, ma era una forma d'estate, un luogo in cui il caldo rallentava, la città si faceva un po' più gentile e la vita almeno per un paio d'ore si sedeva tutta insieme sotto lo stesso cielo, cielo che era assolutamente uguale per tutti. Se volete raccontarmi il vostro cinema estivo del cuore, una serata, un film, una persona, un bacio che sapesse di pellicola o di stelle, scrivetemi, fatelo al 331 240 78 78 oppure mi mandate una mail a redazione@romanticaradio.it.

Il cinema all'aperto, ecco di che cosa parliamo questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. Il cinema all'aperto che aveva un fascino speciale, toglieva al film quel sapore di chiuso e lo riportava dentro spazi all'aperto d'estate. Non c'era più il buio totale della sala, ovviamente, perfetto, protetto. C'era il cielo, spesso c'erano le cicale, no? Una brezza leggera, il rumore delle sedie che si spostavano, le persone che arrivavano col gelato in mano, una bottiglina d'acqua, qualche voce che arrivava da lontano. E in questa imperfezione, diciamo, c'era una grande magia, perché il film non viveva da solo, ma viveva insieme alla serata estiva. Secondo me, per molti di noi, il cinema all'aperto è stato uno dei veri riti dell'estate italiana, che si usciva tutti insieme, si faceva una passeggiata, si prendeva qualcosa al bar e si cercava il posto giusto, si sistemava la sedia, che spesso era molto scomoda, si guardava lo schermo ancora vuoto, si aspettava e poi piano piano la piazza o il cortile, insomma la villetta comunale, si riempivano di famiglie, di coppie, di ragazzi, di gruppi di amici, di persone anziane, tutti nello stesso film, con lo stesso film davanti, ma con emozioni diversissime dentro. E in mezzo a tutto questo c'era un bellissimo dettaglio, secondo me, il fatto che il cinema all'aperto non fosse soltanto cinema, no? Era una serata intera, un appuntamento, un modo elegante e popolare di stare fuori, un posto in cui potevano succedere cose piccole ma decisive. Per esempio, tenevamo il posto libero per qualcuno, no? O, per esempio, una mano che si sfiorava in quella specie di semi-oscurità, qualcuno che sussurrava una battuta, qualcuno che dava un bacio quando lo schermo illuminava appena i volti. Pensateci, provate a pensarci, sono sicuro che questi ricordi torneranno anche a voi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

i vostri messaggi al 331 240 78 78. Parliamo di cinema all'aperto questa sera qui su Romantica Radio e cominciamo con il messaggio di Giuseppe che ci ha scritto da Bari, che scrive: ciao Giampa, il cinema estivo per me era la vacanza anche senza vacanza, perché bastava una sedia, uno schermo e il cielo sopra. E poi Maria ci ha scritto da Napoli: io ricordo più il prima e il dopo del film che il film stesso, quello lo guardavo pochissimo. L'attesa, il gelato, la passeggiata e poi quel senso di calma e di ansia che mi prendevano contemporaneamente quando il mio lui si sedeva a fianco a me. E poi ci ha scritto Anna da Torino: ciao Giampa, il mio primo bacio vero, c'è differenza tra bacio vero e bacio a stampo, ok, il mio primo bacio vero l'ho dato uscendo da un'arena estiva, del film non mi ricordo quasi niente, il resto me lo ricordo tutto perfettamente, chiaramente. E poi Giovanni da Genova ci ha scritto: ciao, gli zampironi e il rumore delle sedie che si aprivano sono il suono della mia estate cittadina, quando si svuotava la città e a Genova c'era una sola arena dove andavamo tutte le sere a guardare dei film stranissimi, assurdi, ma erano l'unica alternativa. E poi ci ha scritto Giuseppina: ciao a tutti, il cinema all'aperto mi faceva sentire parte di qualcosa di più grande. Eravamo tutti lì nello stesso buio, ma con il cielo al posto del soffitto. Bello, il cielo al posto del soffitto, una bellissima immagine, proprio questo è il cuore del fascino dell'arena estiva. Prendere una cosa comune, come un film, e renderla improvvisamente più aperta, più vicina alla vita. Continuate a scriverci, dai, i vostri messaggi al 331

Il cinema all'aperto, ecco di cosa parliamo questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Il cinema all'aperto che ci resta così attaccato al cuore perché secondo me era uno dei pochi luoghi in cui l'estate riusciva a stare insieme alla lentezza, no? Non c'era il rumore aggressivo di altri divertimenti, tipo il Luna Park oppure le giornate chiassose in spiaggia, non c'era bisogno di fare qualcosa in continuazione. Ci si sedeva, si stava lì, si guardava un film e in questo stare fermi molto spesso succedevano tante cose. E quel cinema, quello sotto le stelle, no? Era anche un luogo perfetto per i sentimenti. Sentimenti che non avevano ancora un nome chiaro. Simpatia, quasi amore, flirt, ci stiamo frequentando. Le presenze che cercavamo con la coda dell'occhio, il fatto di sedersi vicino a qualcuno che aveva un peso enorme, il fatto di offrirsi di tenere il posto che aveva un peso ancora maggiore. E poi c'era l'uscita, sempre importantissima, perché il film finiva ma la serata no. Cominciavano le chiacchiere, i commenti che a volte del film non parlavano quasi per niente. E le passeggiate mano nella mano, il gelato preso all'ultimo, i saluti che si allungavano per fare un po' più tardi. E forse proprio lì, in quel confine tra finzione sullo schermo e realtà, nasceva il vero incanto, no? Il cinema all'aperto ci faceva sentire che anche la nostra vita per una sera poteva avere la luce di un film.

Amici di Romantica Radio, questa sera vi consiglio di stare con noi perché tra poco torniamo le arene cinematografiche d'estate, il luogo dove idealmente ci siamo trasferiti stasera per parlare di sedie pieghevoli, di granite, di film, di baci rubati che qualche volta contavano più della trama del film. Non stiamo parlando soltanto di cinema, ovviamente stiamo parlando di un modo collettivo di vivere una serata estiva, in maniera elegante, in maniera simpatica, in maniera anche rumorosa, ma molto umana. Una maniera che non richiedeva troppo, ma che sapeva lasciare molte cose. E fra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui la città, che fosse quella metropolitana o che fosse quella estiva, smetteva di essere soltanto una città e diventava un piccolo teatro sotto le stelle.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

sono da poco passate le 22 qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Stiamo continuando piano piano a far scorrere la nostra notte con quella calma luminosa che hanno soltanto i ricordi d'estate. Saluti se siete in auto, se siete a casa, se siete al lavoro. Mi auguro vi sia tornato in mente un cortile, una piazza, un giardino con uno schermo montato con un proiettore. Mi auguro stiate pensando a un film, a una sedia, a una persona che avevate accanto, perché di questo che parliamo stasera, il cinema all'aperto d'estate. Beh, insomma, d'inverno sarebbe stato complicato. Però adesso voglio fermarmi anche sul confronto ieri e oggi. Perché? Perché una volta andare al cinema d'estate, all'arena estiva, era quasi un rito obbligato della bella stagione. Non c'era streaming, non c'era la facilità di vedere tutto, subito, ovunque. E proprio per questo il cinema all'aperto aveva più centralità. Perché oggi abbiamo mille modi per guardare un film. Eppure proprio per questo l'esperienza collettiva di un film sotto le stelle acquista forse ancora più valore quando la si sceglie. Perché scegliere oggi il cinema all'aperto significa scegliere di stare in un luogo con altre persone, condividendo una cosa importante, il tempo. E questa è una cosa sempre più preziosa. Quindi parliamone, raccontiamo ancora un po' di questo argomento. Ditemi per esempio che cosa del cinema all'aperto vi sembra ancora insostituibile. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

Sapete, mi è venuto in mente un dettaglio che rendeva il cinema all'aperto, che è l'argomento di cui stiamo parlando stasera, molto diverso dalla sala tradizionale, cioè la fragilità. Perché lo schermo, per esempio, non era protetto come dentro un edificio, c'era il vento, si muoveva a volte, no? C'era il rumore del quartiere, c'erano gli insetti, spesso le falene che passavano nella luce del proiettore, c'era il bambino che chiedeva qualcosa a metà film, c'era il rumore di una sedia, di una bottiglia di plastica, di una risata trattenuta male, e tutto questo, invece di rovinare l'esperienza, secondo me la rendeva più viva, più umana, no? E anche i film in quel contesto sembravano assumere un tono diverso. Che ne so, per esempio, le commedie diventavano più divertenti, i film romantici più intimi, quelli malinconici un po' più dolorosi, no? Sotto il cielo d'estate. E poi c'era quella cosa meravigliosa, secondo me, che capita solo nei cinema all'aperto: lo sguardo che ogni tanto si stacca dallo schermo e finisce sulle stelle. A guardare il cielo, o magari a guardare il viso di qualcuno seduto accanto a noi che avevamo, come dire, scelto di tenerci accanto. E forse è proprio per questo che certi ricordi legati ai cinema all'aperto d'estate restano così forti, non perché il film fosse per forza un capolavoro, anzi spesso ne abbiamo guardati anche di superflui, ecco, ma perché la sera intera sembrava girare intorno a un clima, e quel clima ci entrava addosso molto più del titolo stesso.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Ci ha scritto Rosa da Firenze: ciao, il cinema estivo per me era il modo più semplice e più elegante di uscire d'estate senza dover fare troppe cose. È giusto. E poi Antonio da Palermo scrive: le sedie di plastica che cigolavano me le ricordo benissimo, insieme allo zampirone e al sapore della granita al limone. Per me è già tutto lì, prima ancora del film. Saluti ad Angela da Roma che scrive: ciao Giampa, l'arena estiva mi sembrava un posto serio e romantico allo stesso tempo, mi manca moltissimo. E poi ci ha scritto Luigi da Roma: i baci dati al cinema all'aperto avevano una vulnerabilità che mi manca moltissimo, vorrei tanto tornare a quell'epoca lì. Vorremmo tutti, assolutamente. Giovanna da Genova ci ha scritto: forse il bello del cinema all'aperto era proprio il fatto che il film finiva ma la sera no, continuava. È vero, la sera continuava perché il cinema all'aperto lasciava sempre una coda, un margine, qualcosa che accadeva dopo. E il dopo in estate spesso è proprio il momento in cui le emozioni cominciano davvero a parlare. Continuate a scriverci, se vi va il numero è 331 240 7878.

saluti a Vincenza che ci ha scritto dalla provincia di Napoli. Una mail bellissima, lunghissima, tra le tante cose che ci ha scritto, in particolare ha sottolineato che secondo lei il cinema all'aperto ci manca perché ci obbligava a guardare insieme, tutti insieme, qualcosa e poi tornare nella nostra vita un po' cambiati. È vero, perché guardare insieme qualcosa è un gesto molto più profondo di quanto possa sembrare. Oggi guardiamo moltissimo le cose, però spesso da soli, addirittura col telefonino. L'arena estiva invece ci ricordava che uno sguardo condiviso, una mano sfiorata, insomma, questi piccoli gesti potevano cambiare il senso dell'esperienza. E poi sì, si tornava nella notte un po' cambiati per il film, per la persona, per le stelle, per la canzone sentita dopo. Insomma, questi luoghi ci sono rimasti veramente così vicini, non perché hanno parlato di cinema, ma perché hanno parlato del nostro modo di stare nella più bella parte dell'estate e nei sentimenti anche, con più presenza, più lentezza e ovviamente meno fretta di consumare tutto.

0: natt.
1: Amici di Romantica Radio, siete con Gian Paserino. Fra poco vi porto nell'ultima parte di questa notte, dove proveremo a capire perché il cinema all'aperto, che è l'argomento di cui stiamo parlando stasera, più di tanti altri divertimenti estivi, continua a sembrarci così pieno di fascino, di possibilità romantiche anche. In fondo non stiamo parlando soltanto di un film su uno schermo, stiamo parlando di una forma di vivere l'estate che sapeva unire semplicità, condivisione e desiderio in maniera molto molto equilibrata. E quindi fra poco mi fa piacere di riportarvi proprio lì.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio da Gian Paserino. Buona serata a tutti quanti voi. Questa è l'ora in cui certe sere sembrano tornare un po' più nitide. Le case si fanno sicuramente più silenziose, no? E basta davvero poco per sentire di nuovo i rumori e le voci delle persone che erano accanto a noi nelle sale all'aperto dei cinema, che sono l'argomento di cui stiamo parlando stasera qui su Romantica Radio. Il cinema all'aperto, i baci d'estate. In fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, cioè del fatto che alcune sere non hanno bisogno di essere straordinarie per cambiare qualcosa nella nostra vita. Se vi va, potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure ci mandate una mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi il vostro cinema all'aperto del cuore, oppure quella sera in cui il film è passato in secondo piano, ma proprio per questo quella sera è diventata indimenticabile.

Mie care anime romantiche, perché questi cinema all'aperto d'estate ci sono rimasti così vicini? Beh, secondo me è semplice, perché prendevano una cosa collettiva e la rendevano intima. Tutti guardavamo lo stesso schermo, ma ciascuno di noi viveva qualcosa di molto personale. Un ricordo, una vicinanza, un bacio, una malinconia, una promessa. Il cinema all'aperto era diverso dal cinema in sala, no? E comunque poi in generale era più necessario, più atteso il cinema all'aperto. Oggi è diverso, i contenuti li scegliamo, raramente li guardiamo insieme. Forse, probabilmente, l'esperienza condivisa è più preziosa proprio per questo. È qualità del tempo, no? E farlo d'estate è moltissimo. Quindi, secondo me, non ci mancano soltanto i film da guardare sotto le stelle, ma ci manca proprio quella nostra predisposizione d'animo che il cinema all'aperto sapeva creare. Più attenzione, più desiderio, la presenza, la calma, fare le cose con calma. E quando una serata riesce a metterci in questa posizione, beh, io sono sicuro che non si dimentica più.

Poi c'è scritto Vincenzo da Napoli: ciao a tutti, il cinema all'aperto per me resta uno dei luoghi più romantici dell'estate. Ci andavo a Bagnoli, non c'era bisogno di esagerare, era tutto perfetto nella sua semplicità. E poi ci ha scritto Carmela da Bari: ciao Giampa, la mia estate migliore è ancora l'immagine di uno schermo bianco con me che aspetto l'inizio del film con una granita in mano e l'amore della mia vita seduto accanto. Che bella immagine romantica. Pietro dalla provincia di Genova, per concludere: Giampa, forse il cinema all'aperto ci commuove perché prendeva una sera normale, la rendeva sicuramente speciale. Sono d'accordo, non ci manca soltanto il luogo, il cinema all'aperto, ci manca il modo in cui certe sere normali riuscivano a diventare indimenticabili senza fare troppo clamore.

care anime romantiche, questa notte abbiamo parlato di cinema all'aperto, ma non solo. Abbiamo parlato di sedie che facevano rumore, di piazze trasformate in cinema, di film, di baci, di stelle e di quel modo tutto estivo di stare insieme guardando qualcosa e guardarsi forse anche un po' meglio tra noi e dentro di noi. Sono sicuro che vi sarà tornata in mente o una persona o un film. O un'arena all'aperta, o un bacio, o un'estate, o una sedia troppo scomoda e troppo rumorosa. Bene, tenetevela stretta questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma, come diciamo sempre, servono a ricordarci che siamo stati vivi, anche dentro queste serate semplici, leggermente imperfette, proprio per questo bellissime. E quindi questa serata, che abbiamo trascorso insieme qui su Romantica Radio, ci ha ricordato proprio questo, che l'estate trova uno schermo sotto le stelle e improvvisamente il nostro cuore si apre. Un'estate che sa ancora fare miracoli piccoli ma profondi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.